0: prima dragostea mea.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.